0: Dei mari aperti fino al di là del muro.
1: Non sussurrarlo.
0: Già, ma con la risata. Lo penso. Mette le forbici che sul piace camminare sul primo.
1: La notte non rivelata. Le loro braccia. Chiudere una chiudere una non sussurrarlo. Le loro mani.
0: Mi piace ma
1: camminare sul desiderio.
0: Non sussurrarlo.
1: Non rivelarlo.
0: Il di là del
1: mese di vita. Essere
0: le una loro finestra dopo l'altra.
1: Cominciare.
0: Stando male.
1: Non spiegare.
0: Non soffiare.
1: Cominciare
0: una finestra su cui
1: spiegare.
0: L'onda alta del mondo.
1: Sulle spalle,
0: non soffiarle.
1: Cercare il
0: avere 16 anni, 14, 15,
1: 40,
0: 40 e 100.

Pinto magro, scapigliato, fessure, baionetta, carina. Bocca della domenica, la pancia della balena, dolci budella, salimeria.

disastra, marca sonario, veda mamela, giorno di paga, trova quello che vuoi, quello che hai.